0: Vous écoutez RCF Notre-Dame. Cet été, RCF Notre-Dame vous emmène découvrir ou redécouvrir Rome. Via Roma vous propose une promenade radiophonique au cœur de cette ville d'art et d'architecture. Partez pour une plongée dans son histoire si riche, à la rencontre de ses vestiges de l'Antiquité et sa folie baroque. Via Roma, c'est tous les samedis à 7h. Cet été, partez sur les pas de Saint François d'Assise. Avec le père Mathieu N, parcourez la ville d'Assise et découvrez à travers ses bâtiments, ses rues, ses places, la vie de Saint François. Sur les pas de Saint François d'Assise, c'est chaque samedi à 8h22 sur RCF Notre-Dame.
1: Vous écoutez RCF Notre-Dame, dans le Doubs, à Besançon sur le 87.6, à Montbéliard sur le 88.3, à Mèche sur le 107FM et où vous le souhaitez avec l'application RCF.
2: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
4: Il 18 di luglio sta festa a San Fradalico, vescovo e martire a Utrecht in anno 838. Nato verso il 790, era di una famiglia importante e fu nominato vescovo in 820 pari un re, Louis le Debonnaire, che era figliolo e successore di Carlomagna. Aveva riposato per umilità quando il clero e il popolo l'aveva eletto vescovo e ci fu l'autorità del re per imponerli d'accettare la carica di vescovo. A più parte del suo tempo l'ha passata a riformare la sua diocesi, combattendo l'eresia e il paganismo, notamente l'arianismo. Si sforzò anche di fare di maniera che da ci fu a pace e d'aiutare i più deboli e i più poveri. E per assicurare la sua opera fece una professione di fede che era un compendio dell'insegnamento da Esa a Nanta Santissima Trinità. È stato partecipante al Consiglio di Mayence che fissò d'altronde la disciplina di un matrimonio cristiano. Sarebbe stato assassinato per due uomini di poco di buono andante ordini dell'imperatrice seconda sposa di Louis le Debonnaire, che era una poca di buono e a quale dovacia forte rimprovere. Minata a morte San Fradalico e più tempo di o signori perdono a chi di che mani tombato e avendo perdonato se ne morzi.
3: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 18, prima parte. Principio di un regno di Ezechiasu, re di Iuda. U terzo anno d'Osea, figlio della re di Israele, Ezechiasu, figlio da Gaza, re di Iuda, regnò. Aveva 25 anni quando lo diventò re e regnò 29 anni in Gerusalemme. A sua mamma si chiamava Abi, figlio di Zaccaria. Fece ciò che è diritto a luce di un signore, proprio come l'aveva fatto Davide suo abbo. Fece sparire l'altiloghi, spizzò le statue, abbattì gli idoli e messe in pezzo il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto, che i violi di Israele avevano vinto tanto bruciato provumi davanti a lui. Omu chiamava Neustan, messo a sua fiducia in un signore, il Dio di Israele, e tra tutti i re di Iuda che vennero dopo lui, oggi precedete un cenevù simulo a lui. Fu attaccato al signore, un salontano da lui, e osservò i comandamenti che il signore aveva prescritto a Mosè. E il signore fu con Ezechiasu, che riuscì in tutte le sue imprese. Si rivoltò contro il re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Battì i filistini fino a Gaza e dirapinò il suo territorio da ettore di guardia fino alle città forti. Un guardiano di un re Ezechiasu, che era il settimo anno d'Osea, figlio della re d'Israele, Salmanazar, re d'Assiria, regolò contro Samaria e ci mise la campo. Appigliò a un capo di 3 anni il sestano di Ezechiasu, che era un nuesimo anno d'Osea, re d'Israele. Allora Samaria fu pigliata. Il re d'Assiria si portò a Israele prigionieri in Assiria e gli stabilì in Galak e Nanta Ugabor, fiume di Gozan, e in le città di Imedi, perché non avevano ascoltato la voce di Usignore, suo Dio, e che avevano trasgredito la sua alleanza, perché non avevano né ascoltato né praticato tutto ciò che l'aveva ordinato Mosè, servitore di Usignore.

sconfio d'asista, dichiarando scomparso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zito. Conto alti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima chimera.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 18 di luglio sta festa a San Fradalico, vescovo e martire a Utrecht in anno 838. Nato verso il 790, era di una famiglia importante e fu nominato vescovo in 820 per il re Louis le Debonair, che era figliolo e successore di Carlo Magno. Aveva riposato per umilità quando il clero e il popolo l'aveva eletto vescovo e ci fu l'autorità del re per imponerli d'accettare la carica di vescovo. A più parte del suo tempo l'ha passata a riformare la sua diocesi, combattendo l'eresia e il paganismo, notamente l'arianismo. Si sforzò anche di fare di maniera che ci fu a pace e d'aiutare i più deboli e i più poveri. E per assicurare la sua opera fece una professione di fede che era un compendio dell'insegnamento da Esa a Nanta Santissima Trinità. È stato partecipante al Consiglio di Mayence che fissò d'altronde la disciplina di un matrimonio cristiano. Sarebbe stato assassinato per due uomini di pochi di buono annante ordini dell'imperatrice seconda sposa di Louis le Debonair, che era una poca di buono e a quale dovacia forte rimprovere. Minata a morte San Fradalico e più tempo di o signori perdono a chi di che mani tombato e avendo perdonato se ne morzi.
1: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 18, prima parte. Principio di un regno di Ezechiasu, re di Iuda. Un terzo anno d'Osea, figlio della re di Israele, Ezechiasu, figlio da Gaza, re di Iuda, regnò. Aveva 25 anni quando lo diventò re e regnò 29 anni in Gerusalemme. A sua mamma si chiamava Abi, figlio di Zaccaria. Fece ciò che è diritto all'occhi di un signore, proprio come l'aveva fatto Davide suo abbo. Fece sparire l'altiloghi, spizzò le statue, abbatti gli idoli e messi in pezzo il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto, che i violi di Israele avevano vinto tanto bruciato provumi davanti a lui. Omu chiamava Neustan, messo a sua fiducia in un signore, il Dio di Israele, e tra tutti i re di Iuda che vennero dopo El, oggi precedete un cenevù simulo a El. Fu attaccata al signore, un salontano da El, e osservò i comandamenti che il signore aveva prescritto a Mosè. E il signore fu con Ezechiasu che riuscì in tutte le sue imprese. Si rivoltò contro il re d'Assiria e non li fu più sottomesso. Battì i filistini fino a Gaza e dirapinò il suo territorio da ettore di guardia fino alle città forti. Il guardano di un re Ezechiasu, che era il settimo anno d'Osea, figlio della re di Israele, Salmanazar, re d'Assiria, regolò contro Samaria e ci mise la campo. Appigliò a un capo di 3 anni, il sestano di Ezechiasu, che era un nuesimo anno d'Osea, re di Israele. Allora Samaria fu pigliata. Il re d'Assiria si portò a Israele prigionieri in Assiria e li stabilì in Galak e Nanta Ugabor, fiume di Gozan, e in le città di Imedi, perché non avevano ascoltato la voce di un signore, il suo Dio, e che avevano trasgredito la sua alleanza, perché non avevano né ascoltato né praticato tutto ciò che l'aveva ordinato Mosè, servitore di un signore.